ottime Sunshine. E lui aveva Sunshine o Sunshine Me. Opa! Sono Sunshine Me. Non lo vorrei mi indennare. Vedi, non ce l'ha messo in game della Tom. Sunshine Me. E oh, niste nisene. Ma ne dio hirem? Tizen kirin stel? Kivansha di mishor? Bisogno. E mi mixerek nek nek, jo? Nishbien jo zere unek mig. Visa